0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Radio Valbelluna ti emoziona e ti informa.
1: Sono le 3:02.
2: Resta con noi. Arriva una hit che

Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.

entra nel mondo di Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalbelluna.it. Vivi l'emozione per sempre anche online. Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: aspettaci!
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
2: Un traguardo che ci rende davvero orgogliosi.
3: 40 anni di passione e qualità Rinnova Casa.
2: Festeggiamo insieme nel rinnovato showroom con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Terzo vetro gratis, pratica Inea e smaltimento serramenti inclusi, finanziamento agevolato e bonus fiscale.
3: Rinnova Casa Internorm, a Belluno e anche su rinnovacasa.com.
4: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
5: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
6: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
5: Scopri di più su reprointerios.it.
7: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
8: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
9: Trasmissione ricevuta.
10: Identità del soggetto.
9: ML Trax.
10: Caratteristica.
9: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
10: Ufficiale.
9: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
11: Fiera del Mobile Bergamin Arredamenti. Fino al 24 ottobre tutti i negozi ti aspettano per festeggiare. Approfitta della promozione. Bergamin. Ogni desiderio diventa possibile.
12: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia. Non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
13: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.

0: Netflix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Pronti per un ottobre meraviglioso? Hai il germoglio Garden Center? Arriva Vivaio in Festa! Tutti i segreti delle piante d'autunno, laboratori e corsi. Inoltre, per i più avventurosi, abbiamo realizzato un labirinto fatto di paglia e zucche. E se avete fame, beh, ci sono anche i food truck. Il germoglio Garden Center per un ottobre meraviglioso. A Salzano, Venezia.
7: Sotto costo, sotto costo, sotto costo! Qualità, gusto e bontà sono in sotto costo fino al 17 ottobre. Gira gira il sotto costo all'emisfero, da prendere al volo!
8: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti, 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
9: Sostituisci ora i tuoi vecchi pneumatici per te ribassi fino al 50% anche su autoaccessori. Attiva subito la nuova Fast Card digitale per te vantaggi fino a 40 euro solo all'emporio dell'auto a Sedico.
10: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna, nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppos2.it.
11: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.
12: È da un

0: ti ascolta. A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
2: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
2: Scopri di più su reprointerios.it.
3: Lasciati sorprendere dal gusto. Dal 14 al 18 ottobre, Udine ospita a Improsit. Grandi chef, cene stellate, degustazioni e incontri per scoprire le eccellenze della cucina e del territorio. In un viaggio tra sapori e creatività. Scopri di più su turismofvg.it. C'è tutto un mondo di eventi in Friuli Venezia Giulia.
4: Da oltre 4 generazioni accompagniamo il piacere dei tuoi momenti speciali. Un'etichetta fregiata del titolo Miglior Prosecco d'Italia, secondo l'annuario dei migliori vini e molti riconoscimenti internazionali. Vini Piasiotto, cantina con degustazione a Vas, sulla provinciale 1 bis. Anche consegna a domicilio e su vinibiasiotto.it.
5: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
6: Sono

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: L'inizio di una nuova vita merita ogni cura e attenzione. Da Ercole Neonato trovi un grande reparto prima infanzia. Trio, passeggini, seggiolini auto, pappa e nanna. Il tutto delle migliori marche. Ercole Neonato. Tutta la sicurezza per crescere insieme. A Due Ville, Vicenza e su ercoletempolibero.it.
3: Ristrutturare casa, ma quanto mi costi?
4: Con ADG Costruzioni, niente sorprese. 20 anni di esperienza e ristrutturazioni di case, appartamenti e capannoni. Dalla ristrutturazione alla costruzione chiavi in mano, pensiamo a tutto noi. Professionisti, coordinamento e progetto.
3: ADG Costruzioni, a Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti.
4: Cercaci su Google.
5: Pronti per un ottobre meraviglioso? Hai il germoglio Garden Center? Arriva Vivaio in Festa! Tutti i segreti delle piante d'autunno, laboratori e corsi. Inoltre, per i più avventurosi, abbiamo realizzato un labirinto fatto di paglia e zucche. E se avete fame, beh, ci sono anche i food truck. Il germoglio Garden Center per un ottobre meraviglioso. A Salzano, Venezia.
6: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
8: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
12: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.
13: Sono le 9:01.
14: A tra poco, solo Hit, solo Radio Valbelluna.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Da Pancera Arreda trovi lo stile e la qualità del Made in Italy di Veneta Cucine. Nei nostri showroom trovi la cucina dei tuoi sogni a meno di quanto pensi. Vieni a trovarci, la tua nuova casa inizia da qui. Pancera Arreda e Veneta Cucine ti aspettano a Feltre in Viale Pedavena 60 e a Belluno in Via Tiziano Vecellio 77.
2: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
3: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
4: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
3: Il camion scarrabile è il futuro.
4: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
3: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
4: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
3: A San Pietro in Gù, sul web e social.
5: Nel cuore delle Dolomiti di Sesto, il tempo rallenta. Bath Moss Acqua Spa Resort. Natura, relax e autentico benessere. 2500 metri quadrati di spa, piscine, saune, sorgente sulfurea e la nuova Longevity Spa. Quest'anno Bath Moss resta aperto anche a novembre. Prenota indicando Longevity e riceverai 3 trattamenti Longevity in omaggio.
6: Bath Moss Acqua Spa Resort. Scopri le offerte su badmoss.it.
7: Trasmissione ricevuta.
8: Identità del soggetto.
7: ML Trax.
8: Caratteristica.
7: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
8: Ufficiale.
7: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.

0: Prix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Doppio vantaggio da Alpaflor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
3: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
2: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto Addobbo Natale. Quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
3: Garden Alpaflor a Bastia d'Alpago. Seguici su Facebook.
4: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppos2.it.
5: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
6: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
5: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
6: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra d'Alpago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
7: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
8: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
9: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
10: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
11: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.
12: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Blanco, con una hit che parla da sola.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: È tempo di festeggiare. Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
2: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Non capita mai, ma quando succede?
4: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
5: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
6: A meno che tu non vada da SME.
5: SME, la scelta che conviene.
7: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, soli e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
8: Ritorna la Festa del Miele a Limana, Belluno. Dal 15 al 18 ottobre, convegni, eventi, Cicchetti. Domenica 18, mostra mercato, lavorazione del miele e del latte, spettacoli, animazione e piatti tipici. Comune di Limana, Proloco, Api Dolomiti e Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP ti aspettano. Scopri di più su paesedelmiele.it. Un autunno a tutto risparmio da Dottor Trattore. Straordinaria promo prezzi tagliati fino al 25% su Dece Spugliatori, Rasa Erba, Motoseghe Ego e Oleo Mac. Ribassi anche su ultimi arrivi. Soffiatore Ego a soli 399 euro, batterie incluse. Prezzi tagliati fino al 25% solo da Dottor Trattore. A Giaun di Limana e su dottortrattore.it.
9: La rivoluzione continua. Revo, il gasolio HVO di SMP da fonti 100% rinnovabili, fino al 31 dicembre lo paghi meno del gasolio normale. Revo, da oggi più conveniente. San Marco Petroli, ci riconosci da Leone.
10: Gardel Margherita ti premia. Ora con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. Richiedi subito la tua Petalo Card. È gratuita e ti riserva innumerevoli vantaggi. Gardel Margherita, a Santa Giustina in via dei Tigli 48 e su gardelmargherita.it.
11: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
12: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
13: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
12: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
13: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra d'Alpago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. Tan 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ti aspettiamo da Debona Motors, concessionaria ufficiale Skoda a Belluno e Conegliano.
17: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
18: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
17: Info su coopvolpago.it e sui social.
18: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
19: A noi piace mantenere le promesse.
20: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
19: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: sottocosto fino al 17 ottobre. Gira gira il sottocosto all'emisfero, da prendere al volo!
1: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.
2: Sono le 11 in punto.
3: Torniamo subito con una canzone che vi aspetta da sempre.

0: Aspettaci, aspettaci! Vuoi di più dal tuo allenamento? Con le palestre All Fit hai più precisione,
1: più controllo
0: e molto più risultato.
1: A soli 39 euro al mese con check-up personalizzato incluso.
0: Palestre All Fit, la tua routine, la tua energia, nelle sedi di Belluno, Sedico e Trichiana.
1: Scopri di più su allfit.it.
2: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
3: A meno che tu non vada da SME.
2: SME, la scelta che conviene.
4: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
5: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min, a Santa Giustina, 100 Quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
6: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
7: Nel cuore delle Dolomiti di Sesto, il tempo rallenta. Batmos Aqua Spa Resort. Natura, relax e autentico benessere. 2500 metri quadrati di spa, piscine, saune, sorgente sulfurea e la nuova Longevity Spa. Quest'anno Batmos resta aperto anche a novembre. Prenota indicando Longevity e riceverai 3 trattamenti Longevity in omaggio.
8: Batmos Aqua Spa Resort. Scopri le offerte su badmos.it.
9: Un autunno a tutto risparmio da Dottor Trator. Straordinaria promo prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori, rasa erba, motoseghe Ego e oleo MAC. Ribassi anche su ultimi arrivi. Soffiatore Ego a soli 399 euro, batterie incluse. Prezzi tagliati fino al 25% solo da Dottor Trator. A Giaon di Limana e su dottortrator.it.
10: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
11: Casette in legno incomodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zampettor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zampettor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zampettorlegno.it.
12: Garder Margherita ti premia! Ora con l'esclusiva Petalo Card accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. Richiedi subito la tua Petalo Card. È gratuita e ti riserva innumerevoli vantaggi. Garden Margherita a Santa Giustina in via dei Tigli 48 e su gardenmargherita.it.
13: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti. 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.

0: Aprix trovi in offerta 3x2 passata de rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ritorna la festa del miele a Limana Belluno. Dal 15 al 18 ottobre, convegni, eventi, Cicchetti. Domenica 18, mostra mercato, lavorazione del miele e del latte, spettacoli, animazione e piatti tipici. Comune di Limana, Proloco, Api Dolomiti e Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP ti aspettano. Scopri di più su paesedelmiele.it.
7: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: Aggiungi in rubrica il nostro WhatsApp 338 120 18 18. Fatti sentire. Radio Valbelluna ti ascolta. A presto per giocare ancora con le emozioni.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo?

0: oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Un traguardo che ci rende davvero orgogliosi.
2: 40 anni di passione e qualità Rinnova Casa.
1: Festeggiamo insieme nel rinnovato showroom con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Terzo vetro gratis, pratica Inea e smaltimento serramenti inclusi, finanziamento agevolato e bonus fiscale.
2: Rinnova Casa Internorm, a Belluno e anche su rinnovacasa.com. Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro, a Fonzaso e Cenceniche. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
2: Scopri di più su reprointerios.it.
4: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
2: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
2: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
5: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
2: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi

0: Cespugliatori, rasa erba, motosega Ego e olio MAC. Ribassi anche su ultimi arrivi. Soffiatore Ego a soli 399 euro, batterie incluse. Prezzi tagliati fino al 25% solo da Dottor Trator. A Giaon di Limana e su dottortrator.it.
1: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
2: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
3: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
2: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
3: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
4: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
5: Ristrutturare casa, ma quanto mi costi?
6: Con ADG Costruzioni, niente sorprese. 20 anni di esperienza e ristrutturazioni di case, appartamenti e capannoni. Dalla ristrutturazione alla costruzione chiavi in mano, pensiamo a tutto noi. Professionisti, coordinamento e progetto.
5: ADG Costruzioni, a Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti.
6: Cercaci su Google.
7: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
8: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, tala tenere.

0: Tip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Valvelluna. L'emozione non conosce fine.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Sentirsi a casa. Radio Valvelluna. Anni 2000. Una canzone e siamo di nuovo lì.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL.
3: Concessionaria Borrauto Renault Dacia, a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: sottocosto fino al 17 ottobre. Gira gira il sottocosto all'emisfero, da prendere al volo!
1: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
2: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
3: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
2: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
4: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
5: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
4: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
5: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
6: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, soli e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
7: I colori dell'autunno, i primi weekend sulla neve, la vera libertà è ad ogni stagione. Vieni da Ercole Tempo Libero e scopri i nostri camper nuovi, gli usati garantiti. E se vuoi provare l'emozione, anche un esclusivo servizio noleggio. La prima tappa della tua prossima avventura è da Ercole Tempo Libero. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza. ErcoleTempoLibero.it.
8: Garder Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardenmargherita.it.
9: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo. Su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
10: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe. E su motocarriole a 1999 euro. Solo da Dottor Trator. A Giaon di Limana.
11: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
12: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
13: Quick Fix di Carrozzeria Destro, per riparare piccoli danni in tempi rapidi e con un risultato curato. Carrozzeria Destro a Padova e Limena.
14: Radio Valdelluna, l'emozione infinita.

0: non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Valvelluna ti emoziona e ti informa.

0: ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Ritorna la Festa del Miele a Limana Belluno. Dal 15 al 18 ottobre, convegni, eventi, cicchetti. Domenica 18, mostra mercato, lavorazione del miele e del latte, spettacoli, animazione e piatti tipici. Comune di Limana, Proloco, Api Dolomiti e Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP ti aspettano. Scopri di più su paesedelmiele.it.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Doppio vantaggio da Alpaflor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
8: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
7: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto Addobbo Natale. Quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
8: Garden Alpaflor a Bastia ad Alpago. Seguici su Facebook.
9: I colori dell'autunno, i primi weekend sulla neve, la vera libertà è ad ogni stagione. Vieni da Ercole Tempo Libero e scopri i nostri camper nuovi, gli usati garantiti, e se vuoi provare l'emozione, anche un esclusivo servizio noleggio. La prima tappa della tua prossima avventura è da Ercole Tempo Libero. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza. ErcoleTempoLibero.it.
10: Tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
11: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
14: Fai la scorta di convenienza. Ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti in offerta e altrettante proposte di qualità, come fuselli di pollo a 49 centesimi letto, mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
15: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna, nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
16: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
17: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
18: Biasiotto ha creato il rosa. Tati è il nuovo prosecco DOC Rosé che nasce dall'incontro fortunato di uve glera e pino nero.
19: Vini Biasiotto, a Bass, sulla provinciale 1 bis. Vinibiasiotto.it.
20: Nel cuore delle Dolomiti di Sesto, il tempo rallenta. Batmos Aqua Spa Resort. Natura, relax e autentico benessere. 2500 metri quadrati di spa, piscine, saune, sorgente sulfurea e la nuova Longevity Spa. Quest'anno Batmos resta aperto anche a novembre. Prenota indicando Longevity e riceverai 3 trattamenti Longevity in omaggio.
21: Batmos Aqua Spa Resort. Scopri le offerte su badmos.it.
22: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.
0: Sono le 20:03.
1: A tra poco, con una hit che parla da sola.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Fai la scorta di convenienza. Ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti in offerta e altrettante proposte di qualità, come fuselli di pollo a 49 centesimi letto, mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
5: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
4: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
5: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
6: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
7: Nel cuore delle Dolomiti di Sesto, il tempo rallenta. Batmos Acqua Spa Resort. Natura, relax e autentico benessere. 2500 metri quadrati di spa, piscine, saune, sorgente sulfurea e la nuova Longevity Spa. Quest'anno Batmos resta aperto anche a novembre. Prenota indicando Longevity e riceverai 3 trattamenti Longevity in omaggio.
8: Batmos Acqua Spa Resort. Scopri le offerte su badmos.it.
9: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
10: Biasiotto ha creato il rosa. Tati è il nuovo prosecco DOC Rosé che nasce dall'incontro fortunato di uve glera e pino nero.
11: Vini Biasiotto, a Bass, sulla provinciale 1 bis. Vinibiasiotto.it.
12: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseche e su motocarriole a 1999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
13: Lasciati sorprendere dal gusto. Dal 14 al 18 ottobre Udine ospita Ein Prosit. Grandi chef, cene stellate, degustazioni e incontri per scoprire le eccellenze della cucina e del territorio in un viaggio tra sapori e creatività. Scopri di più su turismofvg.it. C'è tutto un mondo di eventi in Friuli Venezia Giulia.
14: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
15: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
16: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
17: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
16: Info su coopvolpago.it e sui social.
17: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
18: Il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
17: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
0: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

0: Resta con noi, arriva una hit che non ti toglie dalla testa.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austra, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate.
7: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia, a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
8: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
9: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
8: Scopri di più su reprointerios.it.
10: Ritorna la festa del miele a Limana Belluno. Dal 15 al 18 ottobre, convegni, eventi, Cicchetti. Domenica 18, mostra mercato, lavorazione del miele e del latte, spettacoli, animazione e piatti tipici. Comune di Limana, Proloco, Api Dolomiti e Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP ti aspettano. Scopri di più su paesedelmiele.it.
11: La rivoluzione continua. Revo, il gasolio HVO di SMP da fonti 100% rinnovabili, fino al 31 dicembre lo paghi meno del gasolio normale. Revo, da oggi più conveniente. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
12: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
13: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
14: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti. 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
15: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
16: ADG Costruzioni, grande risultato anche con piccolo budget. A Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti. Chiamaci al 348 75 58 236.
17: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori Rasaerba Motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
18: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
19: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
18: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
4: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo. Su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
5: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
10: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.
20: Sono le 22:03.
0: Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalbelluna.it. Vivi l'emozione per sempre anche

0: Aspettaci! Aspettaci! Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
1: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
1: Scopri di più su reprointerios.it.
3: Quick Fix di Carrozzeria Destro. Per riparare piccoli danni, in tempi rapidi e con un risultato curato. Carrozzeria Destro, a Padova e Limena.
4: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: aspettaci, aspettaci!
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.
3: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Radio Valbelluna. Ogni giorno con te. Radio Valbelluna.